L'orca la parola ignor. Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, scendiamo per le propingue ville.

0: Inoltre al die, quel rischiamento di mi seguio,
1: risponde al foglio che requa te.
0: Il nostro fosse Castellur, me dei tu per seno del prince vigilar le difese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

0: a peso troppo si aggirava una zingara. Sorpreseran nostri sporatori, si volse in fuga, e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa,
1: vista la giù,
0: della scorta il coto di erba prese il tempo. Eccola!
2: Grazie a te!

le belli che offre nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.